0: Telaman, Ibayaka Dinyalo, Willy Dinyalo, Kuna Chumu, Vatekilam Baronji, Kambulangan Ball, and Keta Missi, Amisa Peta, Lakmana Shkurinu, Shkurinu, Ivea Kapuliwalayani, Mangenela, Avaya Zeka, Yang Canal, Mchabtula Juanili, Almessa Cartão Amarelo, Yakusangula, Magambula Nimuka, and Yika Zeka. Médio ala esquerdo, Akawa, o ferroviário em Nambani. Alfredo, Kakanu, Nimili, Kunikos, Katvadai, uma barões, Kuevaione, Las Curinho, Laiane, Abiluekum, a Chirenzi, Isaac, Nekulor. O
1: Kari?
0: Beliwa, a 35 minutos, Kalala Machich, zero ferroviário, zero barões.
1: Caramba, Bongeli, Tatelavia, a Maria Babé, Lanantawa, o Clube de Gaza, Nungane, a Antanot Ponte Nayemwe, o Pamanaka, a Mintamo, Nintawa, o Clube do Belene, Clube de Belena, Kutafica Sousa, Angayana, Angacaria, Arangela, Ampikasanlo, a Nicolau Mukabel.
2: 19 minutos e 51 segundos, 0 Clube de Gaza, 0 Clube de Belene, e Kuchuk Sisa, Félix Paruque, a Kusevani Chumu, Lene.
3: Bom, a Kusevani Chumu, e ter uma gol, o Kambi Kuchuka, uma Belele, a Michawa Embiri, ele e Maka, a bola no pé, a Bi 1, 2, 3, 4. Itsema soko khamba kankama etaveni mihandzinyana yokare kambi inga rosu sitata mkhabeli na vekhetu varandzeka akongo maheni 00 amtawa imbere
2: 00 mtawa imbere chuka blena man pole man kelo makan boga makama peta pole sento ku sendla mo kangela lena papola tsanza toka imata kampu lena ata peta pambela lena kasuranga mbane kuranga mbero antawa club di gasa kutu ni bola
3: kutan bola tera bola ku dzente japan belkulo no a e sono attaccato a giocare un bel gol che adesso papà ma di bola di tempo che ne cutla ma cutla un bello a gogna che un bello a sua bene ne ha un spilene
2: Elena o mani bola canza lo cro passa da bola peta senza quella come camani di mondo di mondo quella intoia peta bola senza con la tomba mane tomba la fulan fulan da peta bola na capica anga la senza con la con la mane con la mashava mashava cuini che Elena porta pe porta pe bo Felix porta pe gente
3: e a remessa di il lanciamento di un bacava per il club di Pileni e dopo ciò che va a attaccare che lascia il baba e dopo ciò che è in mano
2: Pileni e qua sta l'umba Pileni ma che si mette la polo lei è masciava e lì è il mondo e tu monta quello intero come te le sento così che bolla su così la c'è la che tu monta pa bolla pa ma ulu le ma non fa pa aler a cam gelele gutu bolla to madva pilene
3: a cam gelele gutu anche ca mangwan mangwan ko se anche cam dono mar da te a te a bolla a diga cam bel dia din da uma va ta ci come te la bel va bilene
2: Elena la ci come te la bolla c'è la ma bella lì e ci ne ni ma bella lì e na cubla ca Felix parro che va congoma a inyambani va congoma Walungu katiko kabudi ntseva home lena ka se mpampepo alikuna in Felix
3: ho home kana chu ila samento ku kuvula kama tetano aparani veinga segundo auxiliari wa tetana shisan
2: Auma va bene va casa
3: Auma va da zave in campo non so si butta te ga se si butta ho parlo io fa na equipamento e bella na ngata o maika just gross nene
2: Joka Belena da peta bola senta ko bene le va zava ko kangela le va palile va bene va casa Gil van razão e ko sa Belena ne si butto ai a spana sha fana e azul ko se changana le kan kusi le smoro wa sa ko basa bola na corner ali a pontene luba ba bilwa ntlawa bilene hi tlhela vana ba bilene ya xinene ata nyimeka laya fulerile mbona nga ka se nhlaya kona a suka ni bola ya pontene va ta famba laya na pakata gutu va sindzisa na mabeli laya na magunya nhloko laya na matava zama ku huma laya na makala nga ta huma laya na empelwe i xiliyale xiyala bi bola liya lusa bola la baliza lumba ka mabeli mantlawa club de Gaza
3: bala dzuma bala dza ta uma club dza dza kona ka gorrezi gorrezi bedi bala mbangona kona nge se babala u benosti musa 23 minutos an kama og sogula ina ro di sambika stisas mar ma putu ka ba nge mbana ako dzese ai ka tam bel kolonik ka dzas baba atera bala nge tam zaldu mar dzese warante ka pam tekeli di uma pilane
2: a uma pilane ka ta u trango dza ta baba la dza ta ta ba palile Felix uto dinyana a técnica é que a tomou nela é
3: isso disso é

O te a ni fambile joni, ni fambile joni na tira, se ni akumana ni mango, ni wile, se malilile, se unichula mavitu. Ai kona. Ina finti ore se non finoto, se in quasso si lavan soku yoli. Ma bella Thomas Chauke. Dogodela Thomas Chauke.